fa. Quando ti vedo vicino il mio cuore sempre fa tic tic tic tic. O gire, rigire, buondine, l'amore, la vita, godire ci fa.